0: la me ba o ni ne bi dance ki au ka bi kanyo be keneka au ni che au ka tuma be timina ndiara anye tene dialo le bismillah wasuluka donc la ba ga a bi se ka se kan la me sa kan yo ga timi e au di anga bololo san fe ma tomi rfi tomi ff am ñu ron soro sibiro re ni babu re ye ali ni keneke ni ka ñano che am ba fo kaw ye janto au yerera
1: au bora Oni sogoma nege kanyishiki sera masina malila o akekele mbi ajami Côte d'Ivoire obeka erechi manekande lame
2: Kumba kanunte
1: Malila masina dugudun kube siran ani kamana gankono alamsado maray musutan fagara mugujugu perendo sinfe utato sanga folila ni asanduru yi nyogonye masina marembe jatige wole keloka grente kono kenenda kuna ambina masina dugudendoka seria lame mugu perenka sarenka Gine Bissau ako fosite na balishika politiki barauke ba ukaga nyangilu bedo sirakabo akunka kiliso bafe wa ako abina siki akajamana kono wati na taula fanga sina disiba Domingo Simões Pereira de Nkomofo kato Lisbon, Portugal jamanana ablala kata Frakelila Uromina kofe amina PGC politigito nyamoko kakumato lame Adansi kokroa RFI manika sanfe Malila mokotan nyoron fagara dugujugoro mugu peremin dofe alamsa dontemene kasarankera masina marabolo de kono segu jamana chamache anfana siriaula kukasarato bek mbekata sanga fulide la kode ukunkono uka otro yere la mugu perentaka wa nya sanduruye masina marabe jatike wale keloka gerente kono dugudonka siriaula ni dugo kunlaba una jatike wale keloka binkanu barka bonyana uka ni watila dugu insi bako chama kube sira anika managan kono akani dugu denka sira lame kabo masina ayaku mako mbaile ma akalaka na koso
3: ala konga lakia kono semani temani ala yake mwa jugunu utara shamu wani sharo era che kilometri nanu kumiafo utara saroko feno kata marfa chuke donka kukua baka nchama mbache kata nai tatula nuka bako yifene yala mene fene uka mwa fula soro kuron doa soro furula kata marfa chula kufula befaka donka ulu fula turula donka amu ugele okono amu dinu kono donka na yoro kegele mfuko tafua kegele mwa fula mturula de anga musuri utru siri falu utru siri ubinata ufulike shangu waka adamna witeru watura kena never watura kena falu utru siri ubinata shangu wala ya kimu tatula shangu susa utara yele minnika non mi la nemmeno cansa non mi esplosi di lui alla pagina che uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo uomo
1: Ni kunye masina dugudendoka seria ye ambita awes kunka jamana sabanuni uka nimisa ira kakeni Nigeria jamana kuntiki Bola Ahmed Tinubu ka kumakando ye jwe kalu labana Nigeria jamana nyemako kala jire senfe jamana kuntiki Bola Ahmed Tinubu kunya seventia ku jaugwe mneli munumega ke aleka jamana kono ku nisahel lakana balia ube nyokonye serala kadaka ku mwa munume jaugwe mneli ke ku te Nigeria jamana dunye ku awes jamana lakana balia bika dofra uluka geleaka. Gine Bissau fangasina Domingo Simões Pereira alia ira ko adjorolente aka kiriko ula ayo okumafo kunu juma Lisbon Portugal jamanana abe uyoromina ni adogo kumfula nyogonye aka labla liko marabago fwe kata ere furake yeno fangasina embe adaka ko fosite na abalika politiki barauke ko bau aka nyangilu bedo siraka bo akunka kiriso bafe anka lame akumako mba yelemana salif sakandogo fe
4: Eu não estou impedido de fazer política.
5: Fosse ter nebali ka politiki bara oke. Ma ye femi mbe nebali. Nye che ye minka ere ya babulu. Nka ere ya mume de bembulu. Lere damadon ka boli ko kasola. Ndo na pankurun kono kana Lisbon yana. Ula, kuna funi chama tunte mbulu. Ka fara ukan, ka kinyini bunyali mbe mbulu ka nyisi mumu ni njora wala sanka seka labila. Nya la tiki ka makum. Ndo ngondi na kumasi ta ka nyisi nka labila lima. Nga, mbafu ka jeya. Konye mwoye minka ere ya babulu. Nka ere ya bembulu. Kasawo ke mafusi ke mimi na tankari ke wala ka farao kantukuni san fikiri so yala tike nomneli mun tumbe